0: Siamo Uriola! Zucchero, zucchero, zucchi papà! Zucca con puttana, chi te fai io? Te ho parato! Ho una fucara tuota lì! Te ho tua! No, no, te hara! I hara tohe, ora non ho tata! A ci hai, ma io! Te ha richiedo lì! Ui, ni na, vai, hodo i te po! Ma te fare qua, ui, ha richiedo lì, tonu! Ire, ire, hai, hai mani! Tangi hi o ta ta mate. Tukuna wa ta kara re ki tsua te yare re. Ara ki nui. Ara ki tsu ha ha. Tsua la huru ba ru a ka pu mata mata o tiki tiki ora. Ta he ga i ho ki ga ba la ba la ba hua ta i ho. O i ho pa ni ki muri. Te ha ha ta o te fe nua. Me ta ki a ke nei. E mo te a te a ke nei. Haku a ke nei ki ara tau. Kaya te wa i ki o ta tau mata. Te kauku paipa koko tahine ei ato taan tena koe. Ei aku kai whaka waa te nei kama. Aka ati, a mai taku te wha te wharonga mau. Ora!
1: Ora, taku taan!